0: David es solo.
1: Signore e signorina, è radiofonico e drammatico. E cante le davanti, le regioni, dove.